come vai? Eh, aja mangan rombongan kok ngono. Aku njur tadi malah